0: Metavo vosio a cosument agio evangelio.
1: Tenge fies ne johne frane, fies ne tenigom, kirie, fluxo tocat.